Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

Oh yeah.

ad accettare tutto mi è costato e ho perso te che amo libertà. Per te io vincerei questa paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani.

rapide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

nel deserto in cui sono persa, ti cerco, ti trovo e perdo la testa. Se mi rilascio una visione, un lungo istante di eccitazione, sei il colore della mia memoria, il rosso piacere.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
7: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
8: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
6: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
9: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
6: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
10: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola a Malagò.
11: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
10: Il favorito è Gianfranco Zola.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: La musica è il cibo dell'anima.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e un obiettivo comune sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.

questa è una canzone del 77, Napule, Pino Daniele, una delle più belle canzoni di Pino, ci ha fatto innamorare Pino con alcune delle sue canzoni nella seconda metà degli anni 70. Ricordo anche quando pressoché sconosciuto Pino Daniele fu invitato alla festa dell'Unità che si svolgeva a settembre. E fu una grande sorpresa per molti, perché suonò benissimo, insomma, bella persona, piacevole, Pino Daniele. Napule, la canzone dedicata a Napoli, non retorica, che trasuda vero amore nei confronti della propria città. Vediamo un po' oggi che succede che oggi è mercoledì 29 luglio. Sono passati, 2026 naturalmente, sono passati 210 giorni dall'inizio dell'anno, 31esima settimana, metà, no? Mercoledì, metà. Alla fine dell'anno mancano 155 giorni solamente. Tra i santi di oggi spicca Santa Marta di Betania, è una delle sante, poi ne parliamo, protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica, Santa Marta. Ci sono anche diverse canzoni dedicate a Marta, questo nome è molto, peraltro molto bello e molto diffuso. E poi vediamo un po', 50 anni fa, prima donna italiana ministro, il presidente del Consiglio Giovanni Andreotti nomina come ministro del lavoro Tina Anselmi, insegnante, ex sindacalista, la prima donna a diventare ministro nella storia d'Italia. L'Arco di Trionfo viene inaugurato a Parigi nel 1836, 126 anni fa, proprio nel 1900, primo regicidio d'Italia, questo, l'assassinio di Re Umberto I. Poi vediamo un po', tra gli anniversari, tra i nati in questo giorno, Benito Mussolini nel 1883, 143 anni fa, il filosofo Alexis de Tocqueville, e anche questa è un personaggio da ricordare oggi, e tra le

veramente un personaggio incredibile, un artista veramente. 136 anni fa, sono già passati, nel 1890 scompare Vincent. E che vi devo dire, c'è anche una canzone che si intitola Vincent, una canzone che ne ricordo almeno due. Adesso vado a vedere nell'archivio nell'archivio. Sì, dai, andiamo Vincent nella bella canzone di Roberto Vecchioni. Vincent.

guarderò le stelle com'erano la notte ad Arles, appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi, Vincent, sognerò i tuoi fiori

ragazzi, te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole, sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, e bocche aperte senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate.

Io in questo mare non mi perdo mai, ma in ogni mare sai, tu le bateaux, on a la saporia.

dedicata al nostro Van Gogh, nostro nel senso che ho citato oggi l'anniversario della sua scomparsa, questa bella versione dal vivo di Vincent di Roberto Vecchioni, dal Contastorie, un suo album molto bello del 2005. C'è anche un Vincent d'oltreoceano, un cantautore folk rock newyorkese, Don McLean, scrive e interpreta una canzone dedicata a Vincent Van Gogh, che la prima strofa dice presso a poco questo: stellata notte stellata, colora la tavolozza di blu e grigio, guarda fuori una giornata d'estate con gli occhi di chi conosce l'oscurità della mia anima, ombre sulle colline, disegna alberi e narcisi, cattura il venticello e la brezza dell'inverno nei colori delle terre innevate simili al lino. Ora capisco cosa provasti a dirmi e come hai sofferto, eccetera eccetera eccetera. Bella anche questa canzone del protagonista, di lui, del cantautore, dell'autore della canzone, che dialoga con l'opera di Van Gogh, perché le grandi opere d'arte dialogano con noi, no? Noi ci mettiamo in comunicazione con lo spirito dell'autore attraverso la loro opera, e i quadri, le pitture di Van Gogh sono particolarmente ci urlano dei messaggi. Vince.

Un'altra strofa della canzone, Don McLean dice: perché non riuscivano ad amarti, eppure il tuo amore era sincero, e quando non avevi più speranza dentro, in quella notte, notte stellata, ti sei tolto la vita come gli amanti spesso fanno. Ma ti avrei detto, Vincent, questo mondo non è mai stato abbastanza per una persona così bella come te. Notte, notte stellata, ritratti appesi in stanze vuote, eccetera, eccetera, eccetera. Bella. Allora, abbiamo dedicato questo inizio, questo spazio ampio a Vincent van Gogh e alla sua arte, e così come, e poi insomma, come due cantautori sensibili come Vecchioni e Don McLean l'hanno cantato. Marta, dicevo di Marta oggi perché Marta è un nome molto, molto diffuso, un bel nome. Oggi è Santa Marta di Betania, che è una delle figure femminili più importanti dei Vangeli. Era sorella di Maria di Betania e di Lazzaro. Di Lazzaro di Betania viveva normalmente a Betania, in un villaggio vicino a Gerusalemme. La sua casa era un luogo in cui Gesù veniva accolto con amicizia e affetto. Poi qui sta anche la ragione dell'essere patrona di, poi vi dico, anche degli albergatori, per dire. Allora, nei Vangeli Marta compare in tre episodi principali. Il primo che vi ricordo è l'accoglienza di Gesù dal Vangelo di Luca. Marta è impegnata nei lavori di casa mentre Maria ascolta gli insegnamenti di Gesù. Quando Marta si lamenta perché la sorella non l'aiuta, dice: tu stai a sentire le prediche e io lavoro qui, lavoro in casa, faccio la casalinga. Gesù le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Vabbè, questo. Poi la resurrezione di Lazzaro, no? Fratello. Marta va incontro a Gesù dopo la morte del fratello e pronuncia una delle più belle professioni di fede del Nuovo Testamento: io credo che tu sei il Cristo, figlio di Dio. Poco dopo Gesù richiama Lazzaro alla vita. E poi il terzo episodio è la cena di Betania dal Vangelo di Giovanni. Marta serve a tavola mentre Maria unge i piedi di Gesù con un profumo prezioso. Oggi Santa Marta viene ricordata il 29 luglio, cioè oggi, e nello stesso giorno la celebrazione comprende anche i suoi fratelli Maria e Lazzaro, riconoscendo a tutta la famiglia praticamente la venerazione di questa giornata. Santa Marta è considerata, dicevo anche prima, la patrona degli albergatori, dei cuochi, delle casalinghe, delle domestiche e di tutti coloro che svolgono un servizio di ospitalità, perché nei Vangeli incarna l'accoglienza concreta e generosa verso Gesù. Accoglienza, questo è un termine che tanto spesso viene dimenticato in questi anni difficili, anni pieni di muri, sia fisici, proprio fatti con cemento e mattoni, sia fatti proprio di chiusure mentali. Accoglienza. Allora, c'è una canzone di Antonello Venditti, una canzone molto bella che si intitola Marta. Ve la faccio ascoltare in una bellissima versione dal vivo, dedicata a tutte le Marte che ci sono in giro.

0: per coloro che ammirano Antonello Venditti, questa canzone è tratta da un album doppio imperdibile e imprescindibile che si intitola Ritorno al futuro, che è stato pubblicato nel 2014. Sentite gli applausi convinti di coloro che hanno assistito a questa diciamo interpretazione dal vivo di una delle prime canzoni di Antonello, una delle canzoni che appartengono alla prima produzione sua. Dicevo di Santa Marta di Betania, che patrona degli albergatori, dicevamo, delle casalinghe, di coloro che delle domestiche, di coloro che delle colf, come si dice, no? Perché adesso questa cosa non si usano più termini come domestiche, eccetera, eccetera, della colf, ma anche delle badanti, di coloro che si occupano della cura personale. Allora, dopo una breve pausa, anzi, la pausa subito, poi vi faccio ascoltare una canzone.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Bello Taizzano, poi magari vi dico qualcosa su Taizzano. Ora vi faccio ascoltare una canzone di Enrico Ruggeri che si intitola La Badante. L'ho scelta proprio perché oggi Santa Marta di Betania è la patrona anche di chi si occupa della cura delle persone, da badante.
3: Vivo dentro una casa dal gusto diverso dal mio, ma mi muovo sicura, poi faccio la spesa e tengo il quaderno dei conti per farlo vedere ai figli quando la vengono a trovare.

Santa Marta, patrona anche delle badanti, cioè in generale di chi si prende cura della casa e delle persone. È bellissima questa cosa che è capitata oggi e che ci consente di ascoltare anche canzoni belle e anche commoventi come questa di Enrico, eh? Vero. Allora, tra le persone che oggi compiono gli anni vedo che c'è Cisco, è lo pseudonimo, il nome d'arte di Stefano Bellotti, emiliano di Carpi, nato il 29 luglio del 68, no, infatti, 1968, cantautore di musica folk rock, è stato una delle voci più caratterizzanti della ma perché si chiama Cisco? O Cisco, dai, Cisco. Deriva dalla sua passione per il calcio. Tutte le volte che da ragazzo giocava a pallone con gli amici indossava una maglietta con la scritta San Francisco, via via usurata, sì, fino a diventare solo le ultime 5 lettere, appunto Cisco o Cisco, se volete. Insomma, con i Modena City Ramblers ha cantato all'inizio, io anche l'ho conosciuto personalmente, persona molto disponibile. Ricordo un concerto in Piazza Europa con i Modena e c'era lui, con i Modena City Ramblers. E che facciamo? Andiamo a una canzone sua, una canzone solistica molto interessante. È bella, che con la partecipazione, pensate, di un santuomo, di Don Andrea Gallo, in questi giorni che ricordiamo i fatti tragici del G8 di Genova, insomma, questo santuomo genovese per tante volte ha fatto sentire la sua voce in difesa degli oppressi di tutto il mondo. La lunga notte, Cisco, insieme con la partecipazione eccezionale di Don Andrea Gallo.

fratelli e sorelle, siamo nati nella notte scura e in essa moriremo, però la pace e la luce sarà domani per la gente.

Cisco con Don Andrea Gallo, questa canzone. Voglio farvi ascoltare, visto che ho un po' evocato i Modena City Ramblers, diciamo dei tempi nel periodo in cui Cisco militava nel gruppo. C'è un album del 94, che l'album che li ha fatti conoscere al mondo, che contiene delle canzoni imperdibili, e vi faccio ascoltare una canzone da questo album che si intitola In un giorno di pioggia, i Modena.

0: Allora, devo salutare la nostra ascoltatore affezionata che si chiama Marco. Mi ha detto che la radio è un po' moscia. È un po' moscia, mi rendo conto, magari sono canzoni che non vanno spesso. Addirittura Marta di Betania, La Badante, Cisco con Don Andrea Gallo, Modena, l'Irlanda dei Modena City Ramblers. Mancano un po' i tormentoni di questa estate, i dischi questi così, no? Usa, quasi usa e getta. Che te, Marco, mi devi sopportare, tanto me ne vado, tra qualche giorno non ci sono, quindi la radio sarà un po' meno moscia probabilmente. Allora, ci fermiamo un attimo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Allora, naturalmente andiamo avanti, no? E sempre in modo piuttosto moscio, come dice il nostro ascoltatore, per ricordare un altro grande personaggio legato alla giornata odierna, insomma. Abbiamo visti diversi, no? Iniziando con Van Gogh, poi vabbè, tutta una serie di cose correlate anche un po', e oggi è l'anniversario della nascita, 101 anni fa, di Mikis Theodorakis. Ma chi è questo? Qualcuno potrà dire, ma dove va a cercare un greco? Chi è? Il problema è che noi, insomma, non è che abbiate sentito prima, no? Il cervello, la malattia di Parkinson, è tutto. E tutte queste cose qui non lo esercitiamo più tanto, eh? L'esercizio della memoria è una ginnastica fondamentale della nostra mente, quindi bisogna e la molla che fa scattare la voglia di allenarsi, di allenare la mente, è la curiosità, perché se uno a un certo punto sente dire, non so, da qualche parte, di sfuggita, alla radio o altrove, Mikis Theodorakis. Beh, ma che me frega, ma chi sei? Calciatore? Calciatore. Abbiamo sentito anche molti giovani, molti ragazzi, maturandi, dire delle castronerie incredibili su cose che magari qualcuno può considerare anche ovvie, ma non è colpa, è colpa loro per, in primis, ma no, c'è una, un concorso di colpa di tante circostanze, no? Allora, Mikis Theodorakis nasce il 29 luglio 1925 e lui è stato un grande musicista, molto impegnato, un compositore. Allora io vorrei proporvi due canzoni italiane molto belle che sono, che nascono da sue composizioni. Una, la prima che vi faccio ascoltare, è cantata dal grande Albano e si intitola Il ragazzo che sorride. Albano.

il testo italiano di questa canzone, una composizione di Mikis Theodorakis naturalmente, ma il testo italiano è di un grande paroliere, Vito Pallavicini, e insomma ci parla di pace, libertà, speranza, fratellanza tra i popoli, ce ne sarebbe tanto bisogno, no? In questo periodo. L'altra canzone che nasce da una composizione di Mikis Theodorakis, ve la faccio ascoltare subito, si titola Un fiume amaro. Fiume amaro è una canzone di Vazzanicchi, grande ammiratrice di Theodorakis, addirittura lei ha pubblicato un album, Iva, nel 70, che si intitolava Caro Theodorakis, puntini puntini, Iva, Un fiume amaro, per ricordare l'anniversario della nascita di un grande compositore, di un genio musicale greco. Poi vi farò ascoltare anche un brano che caratterizza appieno la sua importanza anche dal punto di vista proprio musicale, no? Perché insomma, se ancora molti nei villaggi vacanza ballano il Sirtaki, lo devono a lui, insomma, e a un film in particolare, grande successo cinematografico, un film che si intitola Zorba il Greco, ma ne parliamo dopo.

0: il testo italiano di Daniele Pace, e lei insomma e la musica, insomma, la composizione di Mikis Theodorakis che stiamo ricordando oggi. Ci fermiamo un attimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. E alcuni esempi:

0: 1, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Per cantare le canzoni e le composizioni di Theodorakis, di questo grande musicista greco, ci vogliono persone dalla grande voce e dotate di carisma, sicuramente. Per esempio abbiamo Albano, abbiamo sentito, ma anche Iva Zanicchi, e anche la prossima, perché se qualcuno ancora balla in qualche ballo di gruppo, no? In qualche villaggio vacanze con gli animatori che fanno ballare le persone, insomma, e fanno sudare più del... vabbè. Villaggio vacanze, si balla anche il Sirtaki, si deve a un film, perché diciamo uno potrebbe pensare che il Sirtaki è una danza antica, no? Antichissima, magari, non so, per dire, la danza che ballavano Ulisse e Penelope, tanto per dire, no? Oppure Menelao e sua moglie Elena, no, è una danza moderna. Questo Sirtaki, questo ballo, nasce nel 1964, è una composizione per un film che si intitola Zorba il Greco, un capolavoro, con protagonista Anthony Quinn, un altro dei personaggi dotati di grande carisma, no? E naturalmente, e grande successo del film, grande successo del motivo, del ballo, della danza di Zorba, che io vi faccio ascoltare da un'altra voce importante, anche questa è una cantante dotata di grande energia, forse pure troppa, nel senso che poi tutto questo era fatto anche male, Dalida, e la canzone è La danza di Zorba.

La danza di Zorba. Allora, Mikis Theodorakis, il Sirtaki, 1964, un film culto che insomma ha fatto conoscere le composizioni di Mikis Theodorakis in tutto il mondo, grazie anche a una grande interpretazione di Anthony Quinn. Tra i personaggi legati alla giornata odierna c'è anche una donna che faceva parte di un gruppo statunitense che ha dato un po' anche un impro, cioè è stato lo stampino, diciamo così, che ha fatto nascere gruppi simili anche in Italia, poi, no? Due maschi e due femmine, le mamme e i papà, le mamas and papas. In Italia poi nacquero i ricchi e i poveri, poi gli Abba, insomma, gli altri. Una delle due donne dei Mamas and Papas era Mama Cass. La Mama Cass, perché la giornata odierna? È l'anniversario della sua scomparsa nel 1974. In realtà lei, il nome d'arte Mama Cass Elliot, si chiamava Ellen Naomi Cohen, è stata uno dei fondatori, no? Fondatrice insieme agli altri di questo gruppo straordinariamente importante, del quale ascoltiamo una canzone che anche conosciutissima anche in Italia, una canzone anni 60, conosciutissima anche in Italia, che si intitola California Dreaming, sognando la California.

Una canzone memorabile, soprattutto nella versione, ricordate, Dick Dick, Sognando la California, ma non solo loro, sono anche altri, e interpretarono questa canzone. Anche un'altra canzone, i Dick Dick interpretarono la versione italiana, no? E che mi pare si intitolasse Il mondo è con noi. Il mondo è con noi, una delle prime dei Dick Dick. Il mondo è con noi. Mi piacerebbe mandare la versione originale, che poi sono state anche rifatte con altre con un altro spirito. Queste canzoni. Il mondo è con noi, versione italiana di un brano dei Mamas and Papas, che si intitola I saw her again. Mamma mia, si sente che non c'è l'inglese nelle mie, allora, nel mio mondo. Il mondo è con noi, Dick Dick.

Era Il mondo è con noi, quindi dei nomadi, no, dei nomadi, di Dick Dick, che da una canzone anche questa di Mamas and Papas, da cui siamo partiti, ma andava molto di moda in quell'epoca tradurre, interpretare canzoni che venivano dall'estero. È il caso di una canzone dei Nomadi che si intitola Un figlio dei fiori non pensa al domani. Credo che il testo poi di questa canzone, il testo italiano di questa canzone, sia stato scritto da Francesco Guccini, grande amico dei Nomadi.

È bella, era la versione italiana di un successo straniero, però siccome non c'era quella contemporaneità, no? Che esiste adesso grazie alle nuove tecnologie, per cui non è che bisogna, cioè, poi non è che c'erano le radio, tante radio che andavano a cercare, bisognava un po' e queste cover, insomma, reggevano anche il confronto con le versioni originali, come quella che vi faccio ascoltare adesso, che si intitola L'ora dell'amore dei Camaleonti.

Beh, non c'erano solo, bella questa, lento, meraviglioso, naturalmente, non c'erano solo cover, solo versioni, traduzioni di brani internazionali. Per esempio nel 67 una delle più belle canzoni degli anni 60, I Ribelli, con Demetrio Stratos alla voce, pubblicano Pugni Chiusi, che è una canzone italiana originale, scritta da Luciano Beretta per il testo, e per quanto riguarda la musica se la contendono la paternità Ricky Gianco e Gianni Dall'Aglio, che era il batterista, no? dei Ribelli. E quindi ve la faccio ascoltare, si intitola Pugni Chiusi. Canzone bella, stupenda, con grande cantare, canta un amore perduto, quei pugni chiusi non sono una manifestazione, non so, contro, vabbè, sono i pugni chiusi di rabbia, la delusione, la rabbia per un amore perduto, pugni chiusi.

Bella. Tornando alle cover, poi quando dico bella lo dico per me, è una cosa, non so, è una cosa auto, diciamo così, un auto compiacimento, diciamo, no? Perché vabbè, molto revival in questa scaletta. Tornando alle cover, alle cosiddette cover, insomma, le versioni italiane di successi internazionali, vi faccio ascoltare La Casa del Sole. La Casa del Sole era un brano che parte dagli Stati Uniti, al Mississippi addirittura, una casa da, sapete, c'erano lungo questo grande fiume queste case da gioco itineranti, diciamo così, che rovinavano le persone. Vabbè, nasce questo traditional che viene ripreso da Bob Dylan, tutta una storia particolare e interessante. E la canzone viene presa da un gruppo, importata da un gruppo britannico, gli Animals, che ne incidono una versione meravigliosa, che diventa anche una versione italiana poi, con un gruppo. Poi è stata cantata anche dai Pooh, diciamo nel 2012 addirittura, ma negli anni 60 il successo italiano di questa canzone fu dei Marcello Sferial, Los Marcello Sferial, che nonostante il nome ispanico erano italianissimi. La Casa del Sole.

lo smarcello speriale, considerati quando insomma uscirono con altri successi, no? Nel 62, Quando calienta il sole, eccetera, eccetera, sembravano proprio latinoamericani, no? Invece erano italianissimi. Nacquero nel 62, leggo, erano formati Marcello Minerbi, Marcello Minerbi, Carlo Timò e Tullio Romano, erano un trio di successo, perché non so, nel 64 Sei diventata nera, con Sei diventata nera, quella lì, se qualcuno se la ricorderà, vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Ma poi Angelita di Anzio, La casa del sole che avete ascoltato adesso, John Brown, insomma è un trio di successo, Los Marcellos Ferial, perché insomma uno dei tre si chiama Marcello, quindi Los Marcellos Ferial. Vabbè, allora, una delle cover più belle, almeno sempre secondo me, di quegli anni lì, è una canzone originale di Neil Diamond, che parlava di un uomo solitario, e la versione italiana di Gianni Morandi si intitola Se perdo anche te.

Tornando ai complessi, interpreti di canzoni straniere con grande successo, voglio dire, vi faccio ascoltare l'Equipe 84 che nel 1966, 1966, conobbe il successo con una versione italiana più bella dell'originale. Azzardiamo anche questo, facciamo anche questa. Più bella dell'originale di una canzone di Sonny and Cher, Bang Bang, che è diventato un classico, è interpretato anche da molti altri, però quella, la versione dell'Equipe 84 entrò in classifica, spaccò, come si dice in qualche caso, no? Bang Bang.

0: L'aneddoto personale di questa canzone è una delle mie insegnanti di scuola al liceo classico, cioè la classe aveva praticamente le sue finestre che corrispondevano con il palazzo di fronte, insomma. Sul palazzo di fronte c'era un giovanotto, la strada non era larghissima, quindi. Un giovanotto che amava la musica, cioè le canzoni. La mattina non faceva niente, non andava a scuola e sentiva le canzoni. La canzone che metteva continuamente era questa, Bang Bang. Bisognava tenere le finestre aperte perché era caldo e la professoressa, che si chiamava, no, spero che sia ancora viva e vegeta, allora. Si chiama, dai, diciamo, di cognome Vita, bello, no? Vita, insomma, era molto severa. Alla fine, sta Bang Bang, suonava. Eravamo molto distratti perché, insomma, si sentiva bene, dentro la classe, si sentiva bene. A un certo punto, la professoressa si alza, va alla finestra e si mette a discutere animatamente con il giovanotto, il quale non ne voleva sapere. Dice: "Ma io sto a casa mia, sento quello che mi pare, chiudete le finestre, no, è caldo, bisogna che lei qua bla bla bla". Non mi ricordo come andò a finire, chi la spuntò, chi la vinse, ma non te so dire. Allora, detto questo, mi fermo un attimo.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
0: Vino Tricolando è una bella manifestazione, non ho un contatto però, altrimenti avrei piacere di sentirli, insomma, avrei piacere di sentirli. Vino Tricolando, sono inventati anche questa espressione che è carina, è simpatica, vino tricolando, bello. Detto questo, vi faccio ascoltare ancora qualche cover, qualcosa. Dunque, vediamo un po'. No, vi faccio ascoltare, altrimenti poi si fa tardi e quindi dice magari no. Mi ha telefonato un grande amico, Marchetto, di San Liberato, chiedendomi un brano per lui, quasi terapeutico, che si intitola Notte prima degli esami. E allora io sono andato a pescare una versione di questa canzone, insomma, andato a pescare una versione dal vivo, proprio da questo doppio album del 2014 che si intitola Ritorno al futuro. E anche questa versione è molto bella, la dedico a Marco, a Marchetto da San Liberato, con un abbraccio, con tanto affetto, insomma, Notte prima degli esami, un boato del pubblico proprio, è amatissima questa canzone.

un'ovazione. Una delle canzoni più riuscite di questo doppio album del 2014, che è Ritorno al futuro. Chissà quante volte questa canzone Marco la perché lui segue tutti i concerti di Venditti, Marchetto, e l'avrà ascoltata, no? Perché insomma è una delle canzoni che coloro che pagano il biglietto per andare a vedere un concerto di Venditti si aspettano, perché la cantano anche loro, giustamente, no? Allora, una delle canzoni più riuscite, migliori proprio, a parte Venditti dal vivo è insuperabile, veramente bravo, molto molto bravo, è Sara, che, e ve la faccio ascoltare, da rimaniamo un po' con Venditti dal vivo, perché no?

tutte ovazioni, che veramente sono delle interpretazioni molto intense, belle, come la prossima, sempre da quel concerto lì, da quell'album lì. Sono diverse, è una scelta naturalmente, una selezione di brani registrati dal vivo di Antonello Venditti, l'album, ripeto, è Ritorno al futuro del 2014. Vi faccio ascoltare Modena.

le nostre famose facce idiote. Ah, eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.

0: Cristina. Questa bella versione dal vivo. Io ho provato a chiamare il bassista di Antonello, ma è impegnato, adesso non ci può dire nulla, altrimenti insomma sarebbe stato bello avere proprio la, come dire, la testimonianza diretta di fra l'altro me l'ha consigliato lui, però questo album qui doppio, ripeto, me l'ha proprio consigliato, ci sono dei pezzi bellissimi dal vivo. Allora, chi è? Pronto?
1: Pronto? Sono Marchetto. Te volevo dire che ho cantato a squarciagola, proprio mi sono sgurato e mi ha fatto benissimo, perché cantare mi piace tantissimo.
0: Mi piace cantare.
1: Sono a scuola di musica, sono diventato bravo. Però un album è bellissimo, tornando io quel concerto l'ho visto e quindi mi sono scatenato, ma il nostro ricordo bellissimo, complimenti. E poi saluto Marco Pannozzi che era, e poi però per farmi scatenare ancora di più
0: non si contenta mai.
1: Sì. No, quel brano che mi fa scadere ancora di più è Sotto il segno dei pesci. È quella versione da quell'album lì è bellissima proprio.
0: Va bene. Ciao Marco.
1: Vabbè, ciao.
0: Allora, adesso manderò tra poco lo spot di Taizzano, no? Che ho sentito stamattina. Dove sta Taizzano? Allora, è una frazione del comune di Narni, come San Liberato, da dove chiamava adesso Marco, una frazione del comune di Narni situata su un'altura che domina le gole del Nera. È un posto bellissimo. Io ho davanti agli occhi anche delle fotografie meravigliose, le gole del Nera e la zona di Stifone, dove c'è quell'acqua di un azzurro bellissimo. È un antico borgo di origine medievale, la sua posizione è strategica, naturalmente controlla le vie di passaggio verso la valle del Nera. Il nome è probabilmente collegato al latino fundus Tazianus, nel 500 ebbe legami con la famiglia Cesi e con l'ambiente culturale vicino a Federico Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei. Il primo, naturalmente, il panorama sulle gole del Nera, sul borgo di Stifone, famoso per le acque verde smeraldo del fiume, è ineguagliabile. La festa tradizionale, leggo, la festa del patrono, che è Sant'Azio, Sant'Azio, festeggiato il 1° agosto, adesso tra poco. La festa si svolge tradizionalmente tra fine luglio e agosto, con celebrazioni religiose e momenti conviviali. E quindi mandiamo lo spot proprio che ci parla di

0: di queste manifestazioni religiose, eventi religiosi ed eventi conviviali.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Con la voce di Emanuele Bellicci avete ascoltato lo spot che insomma ho cercato di preparare con qualche descrizione così al volo, sommaria, di questo posto bellissimo dove si svolge la festa di Sant'Azio. Allora, adesso facciamo contento, facciamo godere letteralmente Marchetto con la sua canzone preferita in questa versione dal vivo.

Pensate che tra coloro che insomma stanno tributando un'ovazione ad Antonello e ai suoi musicisti, tra questi c'è anche lui, Marchetto nostro, Gagliardo e Tosto, che sarà adesso, insomma, sai che ha fatto proprio, credo, un 30 minuti di full immersion, di immersione totale, di proprio un'overdose quasi di Antonello Venditti. Io adesso mi prendo una pausa di una mezz'oretta, ci ritroviamo più tardi in Piazza del Mercato, naturalmente, intorno a mezzogiorno. A più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.

Siamo in piazza del mercato, o meglio del mercatino, una piazza aperta naturalmente ad ogni a tutti coloro che vorranno, cioè che si entra, cioè non è che si paga il biglietto, questo è chiaro, ci si entra, ci si incontra. Beh, questi luoghi sono luoghi soprattutto dove è bello incontrarsi, no? In realtà, per dire. Oh, abbiamo dei numeri di telefono per entrare. 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852.

0: Quando sarà settembre-ottobre, abbiamo sentito Ruggero qualche giorno fa, cerca un galletto nano, ma pare che l'abbiamo trovato, Ruggero, perché Amerigo si è offerto di fornirti un bel galletto nano quando sarà il momento. Ruggero cerca anche ex granatieri per la sua associazione, per la loro associazione, insomma. Quindi se siete interessati chiamate Ruggero al 349-090-5621, 349-090-5621. Se non vi risponde lui, chiamate sua moglie Giovanna, che saluto, 347-2117613. Ripeto, 347-2117613 il numero. Dario vende un recipiente di acciaio inossidabile per vino con galleggiante da 50 litri, una cuccia a casetta per cani di grandezza media a 25 euro, una valigia di media grandezza con ruote nuova a 20 euro e regala un dondolo due posti grande, seminuovo e completo di tutto. Lo regala. Il numero di Dario è 349-4646-716, 349-4646-716. Ricordo ancora una volta i nostri numeri, i nostri numeri. I numeri sono 402501 59151, prefisso 0744, 334 92 10 852. Sono i nostri contatti telefonici. Vabbè, ciao, dai. Ah, il titolo della canzone.
1: Dai.
0: Vabbè. Vabbè, ciao. Insomma, sentitela così, però. Vabbè.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Vabbè, ciao di Alfa, simpatico sto ragazzo, eh. Oh, allora, vediamo un po'. Vediamo. Vende una stufa a legna da riscaldamento per appartamento, praticamente nuova, diciamo un uso paio d'anni, insomma, su per giù. Siamo a Narni. Il numero è 338 7132 918. Questo è un annuncio per persone previdenti, perché se è caldo pensare alla stufa del riscaldamento, però ti proietta verso il freddo, la brutta stagione. 338 7132 918. Federica cerca con una certa urgenza lavoro da lunedì al venerdì di mattina come colf assistente per anziani. Il numero è 345 6021 853, 345 6021 853. Ve l'ho detto stamattina, no? Che oggi è Santa Marta di Betania, che è la patrona di tante cose, soprattutto delle colf, delle casalinghe, ma anche delle badanti. E io vi faccio ascoltare una canzone, l'ho fatta ascoltare anche prima, di Ruggeri, che si intitola La Badante. La dedichiamo a chi si occupa fermo un attimo. Che era? Sti impazienza. No, non era Enrico Ruggeri, era un altro. Di chi si occupa di cura alla persona, no? La badante.
1: Vivo dentro una casa dal gusto diverso dal mio, ma mi muovo sicura. Poi faccio la spesa e tengo il quaderno dei conti per farlo vedere ai figli quando la vengono a trovare.

0: a tutti quelli che si occupano di cura alla persona, quindi oggi la loro santa patrona, insomma, Santa Marta di Betania. E auguri anche di buon onomastico, a chi si chiama Marta. Vabbè, poi magari troveremo qualche canzone anche da mandare, qualche Marta. Sì, ci fermiamo un attimo.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.
0: Bene, eccoci ancora insieme. Leggere annunci. Vende spremi pomodori elettrico professionale poco usato, Mario, l'iniziazione insieme a lui è Mario, e il numero è, non è che si chiama Mario lo spremio pomodori, non è che arriva Mario a mano.

di utilizzo appena, quindi seminuovo praticamente nuovo, prezzo 1100 euro trattabili, il numero è 331 4077 257, 331 4077 257. Vende una gomma per mietitrebbia Laverda 84 a prezzo modico, il numero è 340 7980 515, 340 7980 515, il numero di telefono. Ora vi faccio ascoltare una canzone di grande attualità, anche se è stata pubblicata diversi anni fa. Si intitola Spendi e Fendi, Rino Gaetano.

Vendo una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 25

euro, 820 metri quadri, l'altro 600 abitabili e 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Vende fieno primo e secondo taglio, vino bianco frizzante, due estirpatori, carica presse grande, spaccaligna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, spandi concime, motozappa diesel 14 cavalli, vende mietitrebbia modello 132 Laverda. Il numero è 338 6149 296, 338 6149 296. Qui praticamente è nella bella della fattoria, no? Cioè una cosa per la fattoria sicuramente, e va bene. Te lo leggo negli occhi, una canzone che ho sentito stamattina, bellissima, ma la conoscevo da tanto. Me la faccio ascoltare nella versione di Franco Battiato. È una canzone di Sergio Endrigo questa, e Battiato l'ha inserita, la considera uno dei fiori da inserire nelle sue, l'ha inserita nelle sue raccolte, nei suoi mazzi di fiori praticamente, canori, canori. Te lo leggo negli occhi.

che canzone, io non lo so adesso, ora cerco di espressioni, no, dico, passerà un po' per nostalgico, no, ma c'erano delle canzoni di una bellezza, ma proprio come dal punto di vista musicale, della costruzione, dell'arrangiamento. La canzone di Sergio Endrigo, lui non cantò però, l'affidò, la sua casa discografica l'affidò a un cantante allora molto in voga, che Dino, si faceva chiamare Dino, semplicemente Dino. Non so poi se nella maturità in qualche modo Sergio non vi so dire se l'abbia o meno interpretata lui. Oh, vediamo com'è qui. Maria vende dei cespugliatore piccolo a corrente e uno specchio grande per ingresso. Il numero è 346 37 48 595. Siamo a Narni Scalo, il numero è 346 37 48 595. Non so se l'avrà trovata, non mi ha più chiamato. Comunque, cerca badante automunita nella zona di Narni. Il numero è 0744 726382. 0744 726382 il telefono. Cerca un serbatoio, pensa un po', per un trattore SAM Explorer 60. Il numero è 333 3195 545. Ripeto, 333 3195 545. La prossima canzone si intitola Marta, i Nomadi. Marta.

Marta, anche perché oggi abbiamo salutato tante volte Marta oggi, perché è l'onomastico. Allora vi faccio, è la canzone del momento, prima in classifica, è una canzone non italiana, è Shakira con la sua Dai Dai Dai, dai, tipo Dai Dai. Questa è prima in classifica adesso.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
7: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
6: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
8: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
6: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud, nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord, nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali, una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
9: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
10: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
9: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
6: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ah-ha! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
6: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale, e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie.
1: La musica è il cibo dell'anima, con Radio.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale.

di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La vede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
4: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
5: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
3: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
6: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
3: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Radio Galileo, una radio, tante città.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, pensa dei sogni.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Papà, perché non ci racconti una favola?
2: Una favola? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
2: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio, anzi credo che sia un pastocchio che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: casca para a caca.
1: Tony, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, Tony, tutto a posto, eh? Cominciamo.
2: Va bene, rock and roll allora.
1: Ok, one.

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Get down. Con i piedi.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.